Mga don suratan bahut, Jose di Charles Lezino ni pinakian ada usan di. Mana kita ngonto kau? Vaza Piupusan, Jose di Petrova Katrina. Jose na peritinga pinakianu di Bernardo Heavenly Cliffson mantat Facebook.

Ozo Pinakiano di Kim Lenten Folk. Baina kinangato ko Ozo Pinakiano di Marius Marudim, Mariana Mojelis, Ginsan Kada Tobingwood.